Euren e suvaruge taugati be hosi eurenge veri raskalange eurenna devvi taketin mirukan libilibi adi eurenge veri raskalange narakaage azabun euren dinnevi.

0: mamma.
1: Ti. Ti. Kon kuche. Hebe danna kuche ngin.
0: Ahare me mamma ge thari phulu.
1: Ahare ge loba bara kudawani. Me donna ne loba ge swimming classes.
2: Mamma, hey, Lubai.
1: Tiai kuleng gosata. Kaya gitu tiai. Deh gos Riti ko fever agen ganna. Awat deh.
0: Tom bebe, mamma.
2: Mita hore nore lupa. Yerin kama kunta. Mamma ka dombe be visni guni. Higa kotari. Koba bappa.
0: Foshi tang hi fage e baade.